0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.
2: Uno de los grandes éxitos de 1984 con Limahl, Never Ending Story.

pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti.
3: Bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.

Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione. We'll be right back.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Sono le 3:31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti. Radio
3: Calima. Calima Noticias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1997 con Ambra, Io, Te, Francesca e Davide.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Son las 6:33 minutos. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre sì, a dirlo è la Premier Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier. Intanto il Fondo Monetario Internazionale vede a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione, il Warsaw Security Forum. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. Papa Leone sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Calcio: il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Vince anche l'Atalanta, che a Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto. E anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia, quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, Avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Kalima, Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Jovanotti e Samurai J, le foglie.

0: il Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Oggi è 13, cosa significa il 13?
1: Niente, porta sfortuna all'estero. Nella cultura anglo-americana.
0: E quindi, di venerdì.
1: E quindi,
0: un dettaglio che non ci interessava, ciao Alo.
1: È 13, ciao, guarda, il 13 sai poi perché dicono che porta sfortuna? Sai, il 13 di solito si dice non ci si siede a tavola in 13. Bisogna essere
0: per gli apostoli.
1: Per il fatto della l'ultima cena, erano in 13, era Gesù più gli ultimi apostoli,
0: Bene,
1: vabbè, sono stati gli ultimi.
0: I primi.
1: È andata come è andata, certo.
0: Bene, quindi, ci siamo incartati
1: bene,
0: appena.
1: Abbiamo parlato del 13, abbiamo parlato del fatto che è martedì, quindi il secondo giorno della settimana. Abbiamo però tante cose da raccontare.
0: A proposito di passato, andiamo,
1: andiamo
0: storia mai raccontata.
1: Sì, oggi raccontiamo la storia di un uomo che ha inventato un tasto molto particolare. Un tasto che ha rovinato. Posso dare un indizio, diciamo uno spoiler. Questo tasto ha rovinato la produttività mondiale. E poi dopo andiamo a vedere che tasto era. Tasto molto particolare.
0: Poi continueremo con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: A una roba che si fa d'estate, si fa d'inverno, d'autunno, in primavera. Il pranzo di famiglia.
0: Bello.
1: Che a volte è bello, ma a volte è un po' troppo.
0: Io ho sempre paura. L'ultima volta che sono stata a casa mia a Milano ho avuto, come dire, i miei hanno litigato dopo 7 secondi. E quindi niente, abbiamo lasciato, ma non ho neanche sparecchiato.
1: Ma poi, il pranzo di famiglia a volte basta un niente. A volte si mangia e basta, è festa.
0: Basta un niente,
1: scoppia
0: la bomba.
1: Basta un niente, ma una bomba di roba che secondo me risale a 20 anni prima, che
0: calcola,
1: esce quel giorno.
0: Calcola che i miei sono separati da 20 anni, ancora litigano. Bene, e andiamo avanti poi, anzi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A proposito dei miei, che sono io sono di origine napoletana, ve ne fregava qualcosa, non lo
1: a
0: so.
1: Me sì.
0: Parole napoletane che derivano dal greco.
1: Oh là là, bello questo.

0: puntata che possiamo raccontarvi solo noi, anzi solo il nostro Alo, grazie alle sue fonti segrete che rivelano cose che a scuola non ci hanno insegnato. Sì. Tipo la nascita di un tasto particolare.
1: Sì. L'invenzione.
0: Lo so. L'invenzione.
1: L'invenzione, perché è quella, diciamo, è la storia. Una storia che ha cambiato per sempre l'umanità, quindi sono storie importanti, non ve le raccontano, ci penso io. È una storia di pigrizia, pensare, di rinvii, di buone intenzioni finiti male. È la storia dell'uomo che inventò il tasto ci penso.
0: Tipo, sì, per procrastinare un
1: esatto.
0: po'.
1: Esatto.
0: Procrastinare,
1: quante R. Il protagonista della nostra storia mai raccontata si chiamava, perché insomma, parliamo
0: non
1: del passato, certo, Domenico Rimandini.
0: Certo.
1: Era un uomo brillante, intelligente, capace, ma aveva un piccolo difetto: non decideva mai niente. E quindi ogni volta che qualcuno gli chiedeva qualcosa, vieni a cena? Accetti il lavoro? Compriamo il tavolo? Usciamo? Lui rispondeva sempre, ci penso.
0: Faceva bene.
1: Evidentemente sì, era la sua comfort zone.
0: Io sono un'eterna indecisa, quindi sono d'accordo con Rimandini.
1: Io invece sono il contrario, vado di pancia.
0: Carpe
1: tanto,
0: diem?
1: AOBB. Perché? Non c'è un perché. È istinto, B. Qual è stata l'idea rivoluzionaria di Domenico? Un giorno il nostro protagonista si stancò perfino di pronunciare la frase ci penso, così costruì una piccola scatolina di legno con un pulsante. Ogni volta che qualcuno gli faceva una domanda, clic, il pulsante stesso diceva ci penso, con questa voce proprio. L'invenzione ebbe un successo enorme. La gente iniziò a comprarla, poi a usarla, poi ad abusarne, e nel giro di pochi mesi fidanzamenti bloccati, matrimoni sospesi, cene mai organizzate, decisioni mai prese, il paese si fermò.
0: Beh, perché prima giustamente la gente era pigra per poterlo dire a voce,
1: certo,
0: giusto?
1: Quindi si sono impigriti tutti. C'era l'invenzione, l'hanno usata. Un giorno, ecco qua, la fidanzata di Domenico gli chiese, mi vuoi sposare? E lui, emozionato, premette il pulsante. Ci penso. Lei premette un altro pulsante.
0: Ci penso.
1: Ci penso, è vero. E lei premette un altro pulsante. Arrivederci. La situazione diventò quindi talmente grave che il governo addirittura intervenne.
0: Bella,
1: I pulsanti furono ritirati, distrutti, banditi, ma ormai era troppo tardi. La frase era ormai entrata nella cultura popolare. E allora ancora oggi, pensate, ogni volta che qualcuno dice ci penso, da qualche parte nello spirito, nell'aere, c'è Domenico Rimandini che sorride

0: nostro martedì insieme qui al Comedy Radio Show. E dopo la storia mai raccontata, che per fortuna ci ha raccontato il nostro Alo, di Domenico Rimandini, colui che inventò il tasto ci penso, andiamo ai messaggi dei nostri amici.
1: Di Giada e di Marco.
0: Ciao Giada, ciao Marco.
1: Giada scrive: io credo di avere quel pulsante incorporato. Una volta ho detto ci penso per scegliere una pizza, quando ho deciso il ristorante aveva già chiuso.
0: Come ti capisco, la famosa pizza Stocà. Quella,
1: ah,
0: quella di qualcuno avrà capito, la cheat, quella di Zero Calcare.
1: Ah, infatti te lo stavo per dire, io ancora devo vedere Zero Calcare.
0: Eh no, vabbè.
1: Lo so, devo recuperare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over in Georgia. La polizia ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse. L'uomo è stato estratto dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione del World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta all'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. E dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Andiamo avanti tra poco con il nostro Alo e con il manuale di sopravvivenza. Oggi, se non sbaglio, dobbiamo sopravvivere. Ah, sì, al pranzo di famiglia. Ai ai ai.
1: Quello della domenica, proprio quello.
0: Quello dove si litiga.
2: Gerai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud dell'isola, vi aspetta da Bandera, a Meloneras. Autentica cucina spagnola, tapas e drink accompagnati da DJ set ogni sera. Proprio accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e accogliente terrazza, ideale per ogni tipo di celebrazione ed evento. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, proprio sulla spiaggia di Las Burras, che da oggi vi propone anche un menù del giorno con ottimi piatti fatti in casa di grande qualità. Tre ristoranti per gustare il meglio della gastronomia in qualsiasi momento. Vi aspettiamo!
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
5: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
6: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
7: Fácil, Giuseppe Cafés.
6: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
7: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
6: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
7: Claro que sí. 639-530250.
6: 639-530250. 0250. Gracias.
7: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
8: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Disco. Manuale di sopravvivenza che oggi secondo me dovrebbe cambiare titolo, come sopravvivere alla tosse, per quanto riguarda Alo, ma anche per...
1: Oggi sono Dr. Jekyll in onda, sono normale, parlo, e fuori onda sono Mr. Hyde, sparo dei colpi di tosse.
0: Malaticcio, malaticcio.
1: Ma sì, va bene.
0: Invece oggi parliamo di come sopravvivere al pranzo di famiglia.
1: Sì, il famoso evento che può durare più di una serie TV, sai, quelle lunghe con 30 episodi, che non è poi il pranzo di famiglia, non è un pasto, non è un incontro, è una vera e propria maratona emotiva con antipasto però. Qual è il problema del pranzo di famiglia? Che tu arrivi pensando, vabbè, mangiamo e poi torno a casa. Ingenuo, molto ingenuo. Perché il pranzo di famiglia ha tre tempi. L'attesa, quella in cui sì, è quasi pronto e quel quasi è eterno. Poi c'è il pranzo, appunto, e il dopo pranzo. Il dopo pranzo che dura più del pranzo.
0: Posso, scusa se ti interrompo.
1: Certo, vai.
0: Allora, l'attesa, un po' di ansietà perché dici che succederà
1: oggi. E comunque
0: oggi?
1: Hai fame, quindi c'è anche quella voglia, no, di mangiare.
0: Poi mangi, dici vabbè, tanto ci rilassiamo, la gente quando mangia è contenta, quindi tendenzialmente non si dovrebbe litigare.
1: Alla bocca piena non dovrebbe nemmeno parlare, dovrebbe.
0: Il dopo cena, il dopo pranzo. Paura e panico perché col bicchierino di vino in più non si sa mai quello che può accadere.
1: E con l'amaro soprattutto, il grappino. Comunque vediamo un po' di tecniche per sopravvivere. Tecniche del manuale. Allora, sì. Tecnica 1, occupare una sedia strategica. Mai sedersi tra lo zio che parla di politica, la nonna che vuole sapere quando ti sposi.
0: Oh.
1: Perché se ti capita, sei già stato eliminato, non ce l'hai fatta. Tecnica 2, gestire la domanda inevitabile. A un certo punto arriverà. Allora, novità? Non importa chi sei, non importa cosa fai, quella domanda arriverà.
0: Non importa neanche se non è la tua famiglia, hai sbagliato pranzo,
1: comunque,
0: devi rispondere.
1: Comunque devi rispondere e la risposta migliore è niente di abbastanza grave da raccontare. Segnatevela, niente di abbastanza grave da raccontare. Questa vi salva la vita.
0: Bella.
1: Poi tecnica 3, sopravvivere alla seconda porzione. Tu dici, no grazie, la famiglia sente, insultatemi. E quindi preparati, la seconda porzione arriverà comunque. Quindi, come prepararsi a questo? Non fate colazione.
0: Sì,
1: saltate la colazione, arrivate proprio a stomaco stravuoto.
0: Se siete seduti a fianco alla nonna, non avete scampo.
1: Nonna o zia, perché ad esempio una scena che capita spesso è, ci sei tu che fai, sono pieno, basta. E tua zia, assaggia almeno questo. Tua nonna, e questo. Tua madre, e anche questo. A un certo punto stai mangiando per educazione, non più per fame. Perché a un certo punto è vero, tu sazi la tua fame dopo la prima e la seconda portata.
0: No, soprattutto
1: tutto il resto è carineria.
0: Se succede che magari, quando succede spesso, no, che le famiglie si riuniscono, ognuno porta qualcosa, che fai? Mangi la lasagna di zia e non mangi la pasta al forno,
1: certo,
0: di nonna?
1: Che fai? Non assaggi. Poi tecnica 4, l'ultima, fuggire elegantemente, perché a un certo punto te ne devi andare. Mai dire me ne vado, mai. Troppo brusco, si usa. Adesso piano piano. E il piano piano può durare altre due ore, tradizione, però nel frattempo ti avvicini alla porta. Quindi è una formula meno... è una
0: invalente.
1: Formula più soft per andartene. Quando finalmente riesci ad andare via ti consegnano, perché poi c'è quel momento, sulla porta, avanzi, contenitori, dolci, cose che non ricordi di aver mangiato che però ti consegnano da finire a casa ed esci più pesante di quando sei entrato. E quindi per chiudere ricordate amici e soprattutto amiche del comedy, il pranzo di famiglia non si vince, si porta a termine come se fosse una missione speciale.
0: La vera vincita è la sopravvivenza.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalimba. Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Kalima.
3: Kalima. Rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1965 con Beatles Yesterday.

0: di famiglia, lo abbiamo così ricordato grazie al manuale di sopravvivenza del nostro Alo. Andiamo a leggere i messaggi, non vedo l'ora, perché poi ogni famiglia è particolare a modo suo.
1: Sì, e... alcune cose sono comuni, sono quelle, però sì, poi ognuna ha le sue.
0: Soprattutto per noi italiani, insomma. Andiamo certo. da Giulia.
1: Giulia scrive, ciao Giulia. A Natale ho detto per 4 volte che ero piena. Alla quinta avevo una fetta di crostata in mano e non ricordo nemmeno come ci sia arrivata.
0: Ma no.
1: Poi soprattutto a Natale. Capito?
0: No, è comoda cibo, veramente, veramente.
1: Sì, sì. Poi Paolo, infatti bisogna avere per i pranzi di famiglia o le cene di Natale
0: il Gaviscon.
1: Il Gaviscon, quello sempre, o un buon divano.
0: Anche, sì.
1: Per poi crollare sì. e da occupare per primi, perché altrimenti te lo occupano. Poi Paolo, ciao Paolo. Sono arrivato al pranzo alle 12.30. Quando sono uscito erano cambiate le stagioni. Credo di essere entrato in un portale temporale gestito da mia nonna.
0: Certo.
1: Comunque
0: certo.
1: lo sai che io mi ricordo, i miei nonni non ci sono più, quindi sono un ricordo bellissimo. Tra l'altro ieri, tra l'altro era, oggi è martedì, sì, ieri sarebbe stato il compleanno di mia nonna.
0: Ah, pensa.
1: Vabbè, ultracentenario.
0: Tra l'altro settimana scorsa, due settimane fa, insomma, la festa dei nonni è passata da
1: il
0: poco.
1: 2 ottobre, il 2 ottobre, che è poi la festa degli angeli custodi, che hanno adattato a festa dei nonni, perché
0: certo.
1: lo sappiamo, sono, poi si scherza, ma sono veri e propri angeli custodi. E io mi ricordo mia nonna paterna, quando cucinava e sapeva che io ero a pranzo,
0: sì.
1: non è che, allora lei preparava, fai conto, che ne so, una confezione è 250 grammi, tutta per me. Cioè lei non aveva l'idea che una porzione potesse essere per due o tre persone, che poi c'è scritto 2 o 3.
0: Certo.
1: Non era un, ci sei tu a pranzo? Ho una confezione tutta per te.
0: Beh, ma perché?
1: Però mangiavo di un bel.
0: La, come dire, la filosofia è...
1: Ti devo saziare.
0: No, più che altro sei in più non fa niente, ma sei in meno
1: come, e se questo mi dice ho fame ho fallito,
0: capito?
1: Come nonna.
0: No, è bravissimo. Radio Kalima.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto, un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
4: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: El restaurante El Ciervo by Paolo en Vecindario, además del ciervo y el jabalí, les ofrece los pescados y mariscos frescos, las carnes, los arroces, un menú degustación y diariamente un menú del día económico con platos caseros. El restaurante El Ciervo es un lugar ideal para celebraciones de todo tipo, con capacidad hasta para 50 comensales, comidas de empresa de Navidad, bodas, comuniones. Abrimos de miércoles a domingos tarde. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo by Paolo. Reservas al 635 78 5901.
7: Super Italy! Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy! Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero!
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: nostro Halo insomma sopravvive fino a fine puntata, andremo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, parole napoletane che derivano dal greco.
1: Niente meno, cara Stopoulos.
2: Kalima, Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Intanto il PIL italiano è in leggera ripresa per il 2026. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo Outlook prevede che alla fine dell'anno sarà del più 8%, con un aumento dello 0,3% rispetto alle precedenti previsioni. Per il 2027 si prevede un più 0,6%, in aumento dello 0,1%. Papa Leone ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone, di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Un attacco informatico senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, danni per centinaia di migliaia di euro. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata di League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto. E anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia, quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
2: Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
0: Un classico italiano del 1982 con Fabio Concato, Domenica Bestiale.

0: Hashtag flopperroll, il meglio del peggio dal mondo del web. Parole napoletane che derivano dal greco. Queste forse
1: sono molto curioso.
0: Non lo so nemmeno io.
1: Io so il greco. Ho fatto greco al liceo, quindi so benissimo che tante parole che usiamo oggi nell'italiano, tipo a me quella che mi rimane più impressa, che mi fa capire che ho studiato il greco, è una cavolata. Oftalmico, l'ospedale oftalmico,
0: sì,
1: la cura oftalmica.
0: Perché?
1: Quindi che riguarda gli occhi, perché in greco occhio si diceva oftalmos. Adesso l'accento non me lo ricordo, però quindi oftalmos. E quindi è stato riadattato in italiano per definire ciò che riguarda l'occhio, quindi oftalmico.
0: Eccetera.
1: Sì, l'ospedale, adesso ti dico l'ospedale.
0: Ma la cosa bella è che tu conosci, tra virgolette, il greco,
1: sì,
0: io conosco il napoletano.
1: Quindi uniamo
0: momento
1: le forze.
0: Perfetto.
1: Beh.
0: Allora, dicevo, conosco il napoletano, ma non sapevo di queste origini, di queste derivazioni.
1: Vai.
0: Per esempio, o pacchero.
1: La pasta.
0: Il pacchero.
1: Il pacchero è la
0: non
1: pasta, no?
0: Non proprio la pasta. Cioè, sì, sì,
1: cioè,
0: c'è
1: sì
0: anche
1: sono
0: la
1: anche
0: pasta.
1: I paccheri.
0: O pacchero è lo schiaffone.
1: Ah, lo schiaffo, è vero, te do lo pacchero.
0: Esatto, è come la pizza.
1: Sì, sì, sì.
0: Che ti dà il romano,
1: sì,
0: te do una pizza.
1: Te do una pizza.
0: Il napoletano si chiama Vacr.
1: Ok.
0: Che deriva da pascheir, cioè schiaffo. Io pensavo fosse un modo. Invece deriva proprio da schiaffo.
1: Pascheir, però quindi è proprio.
0: Hai capito?
1: Aspetta, che vado a tossire nel frattempo. Vado a fare un pacchero al mio.
0: Vai. tra l'altro, non so se lo sto dicendo bene, quindi il nostro Lalo poi ci. Come dire?
1: Lo dovrei leggere.
0: Corregge nella pronuncia, forse.
1: Sì.
0: Ciofeca.
1: La sina ciofeca.
0: Ciofeca, che poi si dice anche in italiano,
1: sì,
0: credo.
1: Sì, sì.
0: E deriva da. Aspetta, Kofz. Kofz o Kofos?
1: Kofos.
0: Ah, capirai, io manco ci vedo. Deriva da Kofos. Sapore sgradevole.
1: Beh, quindi sì.
0: Kofos. Sapore sgradevole. Poi, questa è bellissima.
1: Vai.
0: Pigliopero.
1: Che significa?
0: Pigliopero vuol dire una cosa che prende fuoco.
1: Ah,
0: ok.
1: Ah, per piro. Che fa piros è dal greco.
0: Capito?
1: Piros, certo.
0: Da pur dice qua.
1: Ah, pur, ok.
0: Beh, sì, piros, pur. Fuoco.
1: Però, vabbè, perché, guarda, ti dico perché. Perché era la lettera che sarebbe la Y.
0: Sì.
1: Che noi leggiamo I, è stata riadattata I, però sarebbe puros.
0: Ok.
1: Quindi, ad esempio, pirotecnico è qualcosa fatto con il fuoco.
0: Ma mi sta venendo in mente che da piccola, quando sentivo mia nonna dire pigliopero, dicevo, ma perché? Perché per è anche il piede, no?
1: Sì.
0: Quindi dicevo, ma perché prende piede,
1: ah, certo,
0: prende qua? Invece no, vedi.
1: Che poi
0: adesso
1: si dice prendere piede anche in
0: capito
1: italiano.
0: Va bene, è una confusione incredibile nella mia testa. Poi abbiamo pazziare.
1: Poi stai pazziando.
0: Stai pazziando, cioè stai giocando.
1: Sì,
0: stai.
1: Sì, sì.
0: E il paizzo, paizzo, cioè da paizzo, che vuol dire giocare.
1: Ah, bello.
0: Paizzo è giocare.
1: Non lo sapevo.
0: Poi, mi sembra questa sia l'ultima, no? Per niente, penultima, non lo so. Comunque, crisommola.
1: Questa non la so.
0: Crisommola.
1: Cos'è la crisommola?
0: Crimson melon, cioè frutto d'oro.
1: Quindi la crisommola cosa sarà? Un frutto?
0: La
1: qualcosa?
0: Crisommola mi trovi preparata, lo sai? Ah no, andiamo a vedere in diretta che cos'è crisommola.
1: Vai, crisommola sarà un frutto, quindi.
0: Crisommola in napoletano. Crisommola,
1: eccola,
0: questa
1: là
0: non lo so nemmeno io. La crisommola in napoletano.
1: La crisommola.
0: Ah, l'albicocca.
1: Ah, vedi?
0: L'albicocca, frutto d'oro, non la sapevo questa. Perché a casa mia si diceva apercog.
1: Apercog.
0: Apercog, che è la noce pesca in realtà. Va bene, andiamo avanti con avavoscia.
1: Pavoscia cos'è?
0: La pavoscia non lo sai?
1: No.
0: La pavoscia è la ciabatta.
1: Ah, la pantofola.
0: La pantofola.
1: Ah, vedi?
0: Esatto.
1: Infatti.
0: Da babush, scarpa.
1: Ah, vedi che poi babush.
0: Si dice anche babuccia.
1: Babuccia anche,
0: babuccia,
1: sì.
0: Babuccia in milanese, per esempio. Quanto mi piacciono le lingue. Caccavella.
1: Che
0: allora,
1: significa?
0: La caccavella è un recipiente.
1: Mm.
0: È un recipiente e infatti viene da caccabos, che significa piccolo recipiente. E basta, con questo abbiamo terminato.
1: Bello questo.
0: Bello.
1: Guarda,
0: bello.
1: Ma guarda che tantissime parole che tu usi oggi derivano o dal latino o dal greco. D'altronde.
0: Sì.
1: Quelle sono le nostre origini.
0: Mi fa molto ridere pensare che, insomma, cerchiamo di fare della cultura qui al Comedy. Ogni tanto ci riusciamo.
1: Ti posso dire il nostro nome?
0: Alessandro.
1: Alexandros, che significa difensore degli uomini.
0: Ah, sai che questa la sapevo? Alessandra, protettrice degli uomini.
1: Sì.
0: Ti proteggo io, stai tranquillo.
1: E io proteggo te.
2: Radio Kalima.
3: Let me tell you.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
2: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: piaciuto raccontare le lingue. Il nostro Alo sarebbe un poliglotta, in teoria. Si dice poliglotta?
1: Poliglotta, certo, che parla tante lingue, quello che sono io. Gloss, tra l'altro, glossa deriva dal greco lingua.
0: Allora, io
1: talassemia.
0: Quanti anni sono ormai che ti conosco? Circa 4.
1: Sì.
0: Ok. E diciamolo, Alessandro è un cazzone, cioè l'avrete capito,
1: certo.
0: Quando si trasforma in, che gli piace proprio, si vede che ha studiato, che a vederlo in faccia non sembrerebbe, è incredibile.
1: Mi si aggrotta la fronte,
0: sì,
1: so quante
0: sì,
1: ne so, ma io lo faccio apposta. Come si dice, come disse Einstein, per un intelligente è facile fare lo stupido, per uno stupido è impossibile fare l'intelligente. Buonanotte a tutti.
0: E qua con questa concludiamo il nostro
1: non sono sicuro che l'abbia detto Einstein, comunque è vero, il concetto è questo.
0: Vabbè, possiamo dire che ci supercazzoli alla stragrande. Bene, allora torniamo domani, raccogliamo le idee per continuare insomma questa settimana fantastica insieme con il nostro Alessandro Bisogni
1: e con la nostra Alessandrina Bellotti.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Oftalmos.
0: Infatti, ma come si dice ciao in latino, in greco?
1: Ciao.
0: Arrivederci. Radio Kalima. Radio Kalima.

0: Bentrovati, buon martedì 13 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima ci porta a Milano, dove è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alla ricerca scientifica. Human Technopole sta ampliando il proprio campus con un nuovo edificio che ospiterà laboratori dedicati allo studio delle malattie cardiometaboliche, oncologiche e neurodegenerative. Il progetto prevede anche nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sanitari. Interessante anche l'attenzione all'ambiente, sono previsti oltre 190 alberi, circa 5.000 metri quadrati di verde e un impianto fotovoltaico. A Milano è stata realizzata anche una nuova isola pedonale vicino a una scuola nel quartiere De Angeli. L'obiettivo è rendere più sicuri gli ingressi e le uscite degli studenti, riducendo la presenza delle automobili e creando uno spazio più adatto alla socialità. Nel 2025 la città aveva già trasformato circa 20.000 metri quadrati di territorio in aree pedonali, arrivando a oltre 886.000 metri quadrati complessivi. In Sardegna circa 700 studenti di 16 istituti superiori parteciperanno al progetto Grazia 100, dedicato a Grazia Deledda nel centenario del suo premio Nobel. I ragazzi non si limiteranno a leggere i suoi libri, lavoreranno con scrittura, fotografia, podcast e performance. L'idea è trasformare un'attrice studiata sui libri di scuola in qualcosa di vivo e contemporaneo, permettendo ai ragazzi di reinterpretare le sue opere attraverso i linguaggi che conoscono meglio. La startup Atipiche, nata con l'Alto Sabino in provincia di Rieti, ha vinto il premio nazionale Prepararsi al futuro. La cooperativa lavora sulla fermentazione, sulle produzioni locali, sull'educazione alimentare, sulla valorizzazione del territorio. È un progetto interessante perché dimostra che innovazione e tradizione non devono necessariamente essere nemiche. Anche un piccolo paese può diventare il punto di partenza per un'attività capace di creare lavoro, valorizzare le competenze locali e attirare nuove generazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì, un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso, selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1999 con All Saints, Lady.

Comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il conflitto russo-ucraino sale la tensione anche con Sofia. Due navi sono infatti state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. La richiesta dello spostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia NEC per difesa ed energia è un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato, lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera. Giorgia Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera di oggi del Parlamento allo scostamento di bilancio dall'Assemblea di Asso Lombarda, la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, perché ha detto si tratta di una proposta semplice di buon senso, oltre che di responsabilità. Il Papa sarà ricoverato stamani a Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal-Napoli e Inter-Bruges, domani toccherà Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.

sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
3: Ha aperto l'Alternativa 2?
2: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
3: Ma orari e prenotazioni?
2: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
4: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
5: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
6: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
7: Los Salpicones!
6: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar,
7: il vostro bar da oltre 70 anni.
8: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Tragedia questa mattina ad Arrecife, nell'isola di Lanzarote, dove un uomo è morto accoltellato a seguito di una violenta rissa scoppiata all'interno dell'appartamento che condivideva con il suo coinquilino. Sempre sul fronte della cronaca, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale Gran Canaria 2, all'altezza del comune di Arucas, dove lo scontro ha purtroppo causato il decesso di una persona e pesanti rallentamenti alla circolazione. Spostandoci a Tenerife, i cittadini di Santa Cruz devono fare i conti oggi con la chiusura programmata al traffico di una importante strada urbana a causa di lavori di asfaltato nella zona di El Mayorazgo, una misura che sta modificando i percorsi e le fermate delle linee pubbliche degli autobus. Disagi alla viabilità anche nella vicina isola di La Gomera, dove per l'intera giornata di questo martedì resterà completamente chiusa al transito veicolare la strada di El Rejo per consentire urgenti interventi di manutenzione. In chiusura la situazione meteorologica, con l'Agenzia Statale di Meteorologia che conferma per oggi un deciso peggioramento del tempo su tutto l'arcipelago, caratterizzato da forti piogge che risulteranno persistenti soprattutto sui versanti settentrionali e orientali delle isole, accompagnate da intense raffiche di vento. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Oh mia

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 13 di ottobre. Ciao a tutti carissimi amici, sono Francesca Romana Macri e diamo il via a un nuovo appuntamento, ovvero quello di oggi, perché si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Noi lo rendiamo più semplice parlando d'Italia, parlando di ciò che di più ci appartiene. Con noi ci sarà Gabriele tra pochissimo e partiremo con l'agenda, le date che hanno segnato la storia del nostro paese, e poi invece parleremo di sport perché vedremo una favola sportiva che appartiene al passato, ovvero la favola del Chievo Verona. Favola si fa per modo di dire, è qualcosa che abbiamo veramente vissuto. E poi chiuderemo andando in tavola perché durante questo periodo sì, ci sono le castagne, ma c'è anche la zucca e un piatto in particolar modo fatto con la zuppa che parla in lungo e largo d'Italia e di autunno. Restate con noi.

0: È il suono del martedì, sia me, 13 di ottobre, cari amici, ben ritrovati qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri e apriamo questo nuovo appuntamento, quello di oggi. Saluto il nostro Gabri con furore dalla Sicilia. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, sei carica oggi,
0: sì,
1: questo martedì.
0: Siamo carichi come sempre, sempre quando parliamo d'Italia. E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia di questo 13 di ottobre.
1: Torniamo indietro nel tempo, addirittura nel 54 d.C., quando Claudio morì avvelenato per mano della moglie Agrippina Minore. Il suo successore sarà Nerone, ma su questo c'è un aneddoto da raccontare, perché Agrippina era la quarta moglie e il povero Claudio fu avvelenato con i funghi appartenenti al gene dell'Amanita falloide.
0: E poi sappiamo, insomma, la fama di Nerone, insomma, un personaggio particolare, ecco, per l'antica Roma.
1: Particolarissimo. Però ti volevo dire anche su questo, no? I funghi che ritornano, attenzione agli ascoltatori, perché quando si va a funghi bisogna usare prudenza. Nell'antichità tanti venivano avvelenati in questo modo.
0: Esatto, quindi comprateli al supermercato già scelti, già tutto fatto.
1: Fatevi i corsi e andate nel bosco.
0: Se no andate anche a mangiarli fuori, insomma, più veloce.
1: 1887, al Teatro della Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi.
0: E poi abbiamo dei compleanni da festeggiare oggi, giusto?
1: Sì, Antonio Di Natale, star dell'Udinese, nato il 30 ottobre del 1977, e poi il giornalista Marco Travaglio, classe 1964.
0: Gli auguri di buon onomastico non sono da sottovalutare né tantomeno da dimenticare, quindi a chi facciamo gli auguri oggi?
1: A San Teofilo, vescovo d'Antiochia. Non so se esistono degli...
0: Vabbè, noi...
1: dei teofili.
0: Però... facciamo gli auguri a tutti i teofili, teofila e ultimo ma non meno importante, Gabri.
1: Il proverbio, ottobre, vino e cantina dalla sera alla mattina.
2: Radio Calima.

0: sono tanti messaggi che ci arrivano in questo martedì, i primi dell'appuntamento di oggi. Noi vi leggiamo sempre e comunque. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, sì, sono arrivati tanti messaggi, in particolare nel ricordo di Totò Di Natale, questo splendido campione che ha fatto la storia dell'Udinese. E su questo c'è un aneddoto da raccontare, perché lui, oltre a fare più di 200 gol in maglia friulana, ha avuto la possibilità di andare alla Juventus. E infatti Giovanni lo ricorda, quando la Juventus aveva trovato l'accordo totale con il calciatore ludinese, gli furono fatte 100 chiamate per andare a Torino, ma lui volle restare per attaccamento, perché era innamorato di quel territorio, perché aveva avviato una scuola calcio. E quindi si recò dal presidente a dire: io non vado a Torino, voglio restare qui perché questa è la mia patria.
0: Posso dire, che bella cosa.
1: Sì, bella,
0: cioè, magari gli sono stati offerti tantissimi soldi, lui per una questione di principio ha detto no, io resto qui.
1: Esattamente. E poi Giulia, che fa gli auguri a Marco Travaglio, il più grande allievo di Indro Montanelli, storico giornalista e direttore del giornale.
0: Auguri Marco Travaglio.

0: siamo insieme in questo martedì, noi di Verdi, Bianchi e Rossi, carissimi amici. Con noi c'è anche Gabriele e tra poco parliamo di un qualcosa di molto importante per quanto riguarda il calcio. Parliamo di un qualcosa che è stato unico nel suo genere, ovvero una squadra, piccola squadra di quartiere, che è andata alla ribalta e soprattutto è arrivata fino in Serie A. Parliamo del Chievo, restate con noi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
7: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
6: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
8: Dalla carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosticini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumaticos Canarios. Seguici su Facebook e Instagram. El Saborcito.
9: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
10: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
11: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: è un appuntamento che torna nel nostro martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, carissimi amici, perché noi il martedì siamo sportivamente italiani e quindi parliamo di grandi gesta del calcio italiano, e con noi c'è un grande rappresentante del calcio italiano, un grande esperto in materia. Ciao Gabri!
1: Ti diverti sempre quando parliamo di calcio?
0: A me piace scoprire sempre nuovi argomenti. Io sul calcio non è che sia molto ferrata, sulla nazionale tanto quanto, però se dobbiamo andare proprio nella storia calcistica di singole squadre italiane, ed è per questo che mi affido a te.
1: E questa è una bellissima favola del nostro calcio. Il Chievo Verona è una squadra di provincia, la provincia bella, la provincia vera, che ci piace. Io vado a fare anche per diletto, diciamo così, delle cronache nei quartieri di Roma e resto sempre affascinato da quelle squadre di quartiere che riescono a conglobare l'affetto della comunità.
0: Sì, perché raccontano tante storie dei singoli giocatori che magari ci crescono in quella squadra da quando sono piccoli.
1: E Chievo è un quartiere di Verona, Verona squadra titolata della città, squadra che ha vinto lo scudetto negli anni 80, che ha dovuto però fronteggiare questa rivalità che non si aspettavano neanche loro. I tifosi del Verona non pensavano che il Chievo, questo piccolo quartiere, potesse arrivare nella massima serie, e c'è riuscito con un'impresa targata Luca Campedelli negli anni 90, la scalata dei dilettanti fino alla Serie C1, poi nel 2001 la promozione in Serie A. E quindi tu vedevi proprio questo quartiere 3.000 anime che andava poi a spingere la squadra e ha raccolto tanti tifosi, perché poi ci sono stati tanti che si sono affezionati alle gesta di questa compagine. Il Chievo dei Miracoli del Neri fu la prima squadra, la prima rappresentante, che chiuse quinta in classifica, andò a spaventare anche le big del campionato, fu prima per tante giornate.
0: E poi è una cosa abbastanza unica e singolare il fatto che la squadra di un quartiere, di una città, riesca ad arrivare in Serie A. Cioè, non penso ci siano storie simili.
1: Credo, andando a memoria, che questa sia l'unica. Adesso abbiamo il Sassuolo, che però è una cittadina a parte, in provincia di Modena, se non vado errato, però sì, resta una grande storia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il conflitto russo-ucraino sale anche la tensione con Sofia. 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Roman Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, secondo Trump. La NATO avverte: se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito. La risposta di Mosca è stata: l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è ancora stato specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Va oltre il cinema la parata di Divi, che animerà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, al via oggi con un programma che fino al 25 ottobre si snoderà in vari luoghi della città, mantenendo il fulcro all'Auditorium Parco della Musica. Un tappeto rosso che vedrà fra i protagonisti Javier Bardem e Julianne Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Per ora è tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto. E anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia, quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calina.

0: siamo stati e continuiamo ad essere sportivamente italiani per quanto riguarda oggi il calcio, quindi una pagina sportiva del nostro paese. Siamo tornati negli anni 90 e abbiamo parlato di una squadra di quartiere che ha fatto la differenza e ha fatto soprattutto una scalata per arrivare fino in Serie A. Abbiamo parlato del Chievo, c'è ancora il nostro Gabri.
1: Ciao Fra, non potevano mancare gli ascoltatori nostalgici. Luca, eravamo tutti innamorati di una squadra di quartiere che arrivava in Serie A e si metteva a fare la voce grossa persino a San Siro e all'Olimpico, giocando con memoria con un 4-4-2 verticale pazzesco di Del Neriana memoria.
0: Non è una cosa da niente, ma c'erano poi nella nazionale di calcio, negli azzurri,
1: qualcuno è stato convocato, anche qui vado a memoria, mi pare di ricordare Marazzina, poi Corini, insomma qualcuno è andato, sicuramente ha strappato la convocazione. E poi Luisa ricorda ancora a memoria quella formazione fantastica, appunto Lupatelli tra i pali con la maglia numero 10, nostalgia incredibile, e poi coppia difensiva Danna e D'Angelo con Corini a fare da metronomo, le frecce Manfredini ed Eriberto che poi si scoprì chiamarsi Luciano, e in attacco Marazzina e Corradi.
0: Hai capito anche Lucia che cultura sportiva? Lucia, mi dai qualche ripetizione?

0: suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati carissimi amici, sono Francesca Romana Macri, saluto anche il nostro Gabri che torna. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Allora, oggi andiamo in un posto molto importante per quanto riguarda l'arte in generale, ma diciamo che i ferraresi ne sanno qualcosa anche per quanto riguarda la cucina e fare un primo piatto con la zucca, giusto?
1: Ne sanno tanto fra i ferraresi. Io ho vissuto a Bologna, quindi l'Emilia Romagna, quindi parliamo di Emilia, è una terra ricca di storia e tradizione culinaria. Tutti pensano un po' ai tortellini, alla gramigna, ma anche a Ferrara, come dicevi tu, si possono trovare delle pietanze di assoluta eccellenza, di assoluta tradizione, che neanche ti aspetti, no?
0: E poi, parlando di autunno, è qui che viene la zucca e vengono i cappellacci,
1: sì,
0: con la zucca.
1: Esatto, stavo dicendo proprio questo, quella combo cappellacci, pasta fresca, zucca, quel piatto autunnale che ci piace tanto. La zucca si sposa un po' con tutto, però ti assicuro che con i cappellacci di Ferrara è una roba incredibile. È una pasta fresca all'uovo, ripiena di zucca, prende il nome storicamente dalla ricetta di Giovan Battista Rosetti, che diciamo gli volle dare questo appellativo perché era, diciamo, affezionato ai cappelli di paglia indossati dai contadini locali.
0: Vabbè, però è una bella immagine, ecco, rappresentativa del territorio.
1: Si possono fare in diversi modi: burro e salvia, ragù di carne corposo, apprezzato, lo sai che poi il ragù in quelle zone è un must, e al tartufo. A me piace moltissimo il tartufo, non so te,
0: anche
1: perché
0: a me,
1: poi su
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: si dibatte.
0: Grande fan.
1: Tartufo nero. E quindi, insomma, invitiamo gli ascoltatori ad andare a Ferrara a assaggiare questi cappellacci alla zucca.
0: Sì, anche perché sono proprio un piatto must dell'autunno.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Un grazie ancora dal nostro Gabri e a voi per tutti i messaggi che ci inviate. Ciao, a domani con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Come vas a saber de amor, el que nunca te comprende.

0: Swing Out Sisters, un Surrender. Eravamo in pieni anni 80. Buongiorno Arcipelago, buongiorno Barbara.
1: Buongiorno a tutti, come state? Tutti belli quanti
0: ma
1: siete?
0: Oggi è martedì, non ti sembra che manchi qualcuno? Aspetta, mi devo spostare un po'. Che
2: ma chi sarà mai?
0: Ma chi sarà mai?
1: Eccolo lì, ma tutto il suo splendore.
0: Buongiorno. Oggi abbiamo il nostro Piraldo con la camicia con le vele.
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: perché sì, hai
2: perché
0: questo?
2: C'è
0: perché c'è vento, sì. Non perché ti sei comprato la barca vela.
2: No, perché c'è vento.
1: Pensate che stamattina io mi sono svegliata canticchiando la canzoncina del Pieraldo risponde, ecco, e dicevo sì. Oggi è martedì e c'è Pieraldo, per fortuna l'ascolterò.
2: Sì, dobbiamo vedere su Spotify come va. Sì,
1: esatto. Sì. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, io direi Pieraldo di partire, no?
2: Okay,
0: partiamo,
2: andiamo.
0: Pronti, via.
3: Calima de mañana,
4: calima de mañana.

0: te ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, canzone che ci piace tanto perché in qualche modo mette in parallelo, no? Due città marinare che sono bellissime, sia Napoli che Genova. Con cosa vogliamo dare il buonaggiorno ai nostri ascoltatori oggi, Barbie?
2: Allora, iniziamo con una notizia che arriva da Santa Cruz de Tenerife. Buonanotte di Santa Cruz de Tenerife, perché dal 15 al 20 ottobre al Muna arrivano le seste giornate di archeologia, dedicate quest'anno alla bioarcheologia, cioè tutte quelle tecniche scientifiche che permettono di ricostruire la vita delle popolazioni antiche partendo da resti organici, ovvero DNA, ossa umane, fibre vegetali e perfino insetti. E in questo caso, insomma, si proveranno a ricostruire le ossa di coloro che hanno avuto un ruolo nelle società preispaniche. E tu dirai perché questa cosa qua serve, insomma, per capire esattamente che cosa serviva esattamente per vivere. E in particolare servirà per capire quali sono le piante, in particolare la tuna, che è una cosa particolare che ancora oggi esiste, con la quale si continua a nutrire, si continua a utilizzare, veniva gestita appunto per nutrirsi, ed è andata avanti da allora fino ad oggi. Insomma, sono cose che
1: io pensavo che la tuna fosse il tonno, quello non c'entra.
2: No, no, insomma, proprio la tuna canaria in qualche modo.
3: Sì, sembra che faccia bene.
1: Fa bene, tu l'hai provata?
3: Sì.
1: E quindi ecco il segreto della lunga giovinezza, allora, di Pieraldo.
3: No, il tuno canario qui è molto buono. Ci sono dei posti dove la gente va proprio a bere questa cosa qui.
2: Mm-hmm. Esatto.
3: Che io l'ho assaggiata una volta, mai più. Però,
2: esatto, vabbè.
3: Però ecco, se sono gli appassionati, sembra che faccia molto bene.
1: Bene, quindi a questo punto, Barbie, vedi, dobbiamo andare a provarla.
2: L'elisir della lunga
3: sì,
2: vita.
3: No, veramente, lo prendono in tutte le salse.
2: Parliamo di tuna.
1: No, perché vedi tutte queste rughette che ormai c'ho, che non riesco più a controllare le borse sotto gli occhi. Magari bevi sta cosetta e spariscono.
3: Sì, sì.
2: Magari. Lunga vita la tuna.
1: Lunga vita la tuna.
4: Radio Kalima.

0: avuto successo è inarrestabile con questa danzetteria incredibile, perché giustamente è Madonna, ma ultimamente non eravamo più abituati, no, a Madonna che tornava a far parlare di sé così tanto e insomma è arrivare nelle parti alte della classifica, e con questo pezzo ci è riuscita. Però l'avevamo previsto, e quando l'abbiamo sentito questo pezzo abbiamo detto:
1: l'avevi
0: previsto. Questo è un pezzo fantastico, sì. E infatti poi ti prende,
2: ma questa
0: tuo...
2: che ha la sua età balla ancora così, è ecco. Vera o è creata dall'intelligenza artificiale? Perché è impressionante.
1: È vera,
2: no, non no, sarà no, più una ragazzina.
0: È vera, e scusate, 100%. Un po' si vede anche.
1: Beh, vera, però, vera, diciamo un po'. Però, il ritocchino c'è.
2: Sì, però atleticamente, insomma, deve essere ben allenata.
0: Insomma. No, beh, insomma, certamente non gli mancano le possibilità, beh, di rimanere in forma.
1: Ah, non le fanno più con questo stampo qua. Oggi, come oggi, appena gli fai fare due tour di fila, vanno in prepensionamento. Vabbè, è un discorso che con Robby facciamo mille volte.
0: Invece, dove andiamo a parare noi,
2: parliamo,
0: caro?
2: Di vacanze.
0: Eccolo là.
1: Oh, che bello.
2: Una cosa che a me fa impazzire delle Canarie è che spesso è festa.
0: Sì.
2: Magari non è festa
0: tanto
2: qua.
0: Tanto spesso.
2: Non è festa qua, però è festa là. Sì. Cioè, quindi tu dici: domani è festa. No, che non è festa. Sì, però è festa a Santa Lucia. No, è festa a Terrone, eccetera, eccetera. Bellissime le feste.
0: Se noi dovessimo fare, Barbara, no, il vademecum delle feste ogni giorno, secondo me avremmo un successone, perché da qualche parte c'è sempre
2: una
0: festa.
2: C'è qualche Madonna o qualcuno, sì, vabbè, esatto. C'è
1: troppo, ecco. Ti interrompo solo per un momento per questa piccola aneddota. Settimana scorsa, quando sono andata a Gran Canaria a fare il passaporto alla mia bambina, che la mia mamma mi chiama e mi fa: ma Luna non va a scuola, c'è una Madonna da qualche parte.
2: Ecco, esatto, esatto, è così. E adesso, no, ecco, la notizia è che oltre alle nostre festicciole che abbiamo un giorno sì e un giorno anche, ci sono ovviamente delle feste nazionali, ed è stato pubblicato l'elenco di quelle che saranno le feste nazionali per il 2026.
0: Con tanto di recuperi, immagino, no?
2: Ce ne abbiamo due, no, cioè adesso mi spiego. Allora, naturalmente festa il 1 gennaio.
0: Certo.
2: Naturalmente ci mancherebbe altre feste il 6 di gennaio, l'Epifania qui lo chiamano, sì, Los Reyes. Poi per Pasqua, per non farsi mancare niente, qui fanno feste il Giovedì Santo e il Venerdì Santo.
0: Certo.
1: Ora per Nobis.
2: Sì. il 1 di maggio naturalmente è la festa del lavoro, dei, sì, lavoratori. Poi il 15 agosto cade di domenica, e questo è un problema, perché sì, porca
0: miseria. E quindi
2: miseria,
0: si recupera il lunedì.
2: Il 16 agosto c'è il descanso corrispondente, perché quindi si recupera il lunedì. Ecco, quindi la festa del 15 è spostata al 16.
0: È fantastico.
2: Okay. Poi il 12 ottobre ne abbiamo appena passato, c'è la festa nazionale di Spagna. Naturalmente il 1 di novembre ci sono tutti i santi. Il 6 di dicembre c'è il giorno della Costituzione. Poi l'8 dicembre l'Immacolata Concezione. E ovviamente il 25 dicembre il Natale. Però, come dicevo, come fanno sempre qui, e mi fa impazzire questa cosa qui, se la festa cade domenica si recupera. E quindi il Ferragosto, che hanno la sfortuna, è lo stesso il Dia delle Canarie, il 30, e ahimè è di
0: domenica,
2: e quindi si recupera.
0: Si recupera il giorno dopo. Vabbè, ormai siamo già abituati.
1: Come con le partite di calcio, c'è sempre il recupero.
2: Sì, sì, sì.
0: Comunque attenzione, non è soltanto una cosa tipicamente spagnola, perché ho saputo che anche,
2: è così.
0: Sì, ma anche a Londra mi hanno detto che comunque ci sono i recuperi, sì. Quindi non è, forse è in Italia che noi siamo abituati ai recuperi.
1: Poi nelle scuole c'è anche un gadget importante.

0: cioè il dia libero a disposizione, che non ho capito che cos'è, cioè sono una manciata di giorni che poi le scuole inzicano lì per fare i vari ponti, no? Quindi poi quando manca qualche giorno hanno il dia libero a disposizione che ficcano dentro giusto per complicare ulteriormente la gestione della vita di delle
1: mi
0: madri.
1: Mi ha appena chiamato Neffa che è pronto col suo disco, vorrebbe sì, suonarlo prima delle news.
2: Perché deve andare via.
1: No? Beh, okay.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco, secondo cui la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. L'economia con il documento programmatico di finanza pubblica, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera chiede uno scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, è stata presentata una risoluzione comune. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Al via una nuova giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Alle proteste si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta appositamente a Parigi a dare supporto ai liceali. Proseguono intanto le manifestazioni a Parigi e in altre città francesi. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate le squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.

vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una

0: avere in questo pezzo è proprio quello che partiva con tranquillità, no? Quasi con dolcezza, e alla fine ti mette proprio questa ansia della città che ti dice: ma forse è meglio che rimaniamo in campagna oppure alle Canarie, chissà, questa potrebbe essere un, un'idea.
1: A me è venuta solo voglia di trasferirmi alla Spalmas domani.
0: Senti, ma perché non ti metti un pochettino più centrata?
1: Perché mi piace stare in angolo te... lì. Sì, cioè...
0: ma mamma mia, ancora un po' si mette così.
1: Sono la Gruber di Radio Calima. Di tre quarti. Ti ricordi quando facevo il TG così, lei?
0: Tutta storta. Va bene. Allora, prima della tua, tua notizia, devo fare un'errata tra virgolette, corrige, perché non è proprio così, no? Ieri abbiamo parlato, no, della questione di Maspalomas, delle dune e del trenino che hanno fatto durante il Fetish Pride con i cagnolini, no? In realtà noi abbiamo parlato giustamente di tutto, abbiamo fatto anche la nostra versione, però poi andando a controllare bene quello che è successo, la maggior parte delle critiche non sono comunque arrivate per quello che è successo, del fatto appunto del trenino, dei cagnolini eccetera eccetera, ma il problema era diverso. Principalmente le persone si sono lamentate del fatto che sono andati sulle dune, e che sappiamo che non è possibile, è vietato andare adesso sulle dune, quindi questo spettacolino non è piaciuto al fatto, perché io non ci posso andare e il trenino di cagnolini sì. Insomma, questo è il concetto.
1: Questo era effettivamente il concetto, esatto. Sì, sì.
0: Okay.
1: Fate i bravi. Fate i trenini altrove, esatto. Rispettate le dune.
0: La radio è tua, Barbara, vai.
1: No, vabbè, esagerato. Venga, mi prendo il microfono e vado. No, in realtà volevo parlare di musica. Volevo parlare esattamente di un musical del quale si sta parlando da parecchio tempo e che si sta acercando, come si suol dire. Chiunque abbia degli occhi per guardare si sarà reso conto che un po' ovunque nelle nostre belle isolette, se non altro Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura, è tappezzata di manifesti con su scritto This is Michael. Si trattasi di uno spettacolo internazionale che sta arrivando finalmente, da mesi che ci sono sti cartelli, sta arrivando alle nostre latitudini, ed è uno spettacolo internazionale che prova a ricostruire in qualche modo Michael Jackson dei grandi tour. Musica dal vivo, corpo di ballo, coreografie, costumi, visual, naturalmente quel repertorio che attraversa, insomma, più di 30 anni di musica. Insomma, sta arrivando finalmente anche dalle nostre parti per il 20° anniversario, insomma, del Festival Mar Abierto. Sto parlando in qualche modo di Tenerife in questo caso, perché la prima data è proprio a Tenerife il 16 di ottobre, quindi manca davvero poco, ed è all'interno del Festival Mar Abierto. A vestire i panni di Michael Jackson è Lenny J, che è un performer brasiliano che da anni porta questo progetto sui palcoscenici internazionali. L'obiettivo appunto non è semplicemente quello di assomigliare a Michael, ma il suo lavoro è soprattutto sulla voce, sui movimenti, sulla costruzione scenica. E poi c'è, tra l'altro, appunto sul palco c'è Jennifer Batten, che è la chitarrista che per un certo tempo ha veramente lavorato con Michael nei grandi tour mondiali. Insomma, pare essere un bellissimo spettacolo, quindi da quello che leggo, insomma, varrebbe la pena, se trovate ancora i biglietti, andarlo a vedere. Insomma, Tenerife, vi ricordo la data di venerdì 16 ottobre, poi all'Alfredo Kraus, cioè non ce la faccio, ogni tanto mi si all'Alfredo Kraus il 17, mentre qui da noi arriverà, pensate, anche a Fuerteventura avremo lo spettacolo, arriverà lunedì 19 ottobre al Palazzo de Formación y Congresos de Fuerteventura.
0: Wow, senti Pieraldo, qual è la tua canzone preferita di Michael Jackson? Ce n'hai una in particolare, visto che comunque fa parte un po' della nostra età, sì, in qualche modo?
2: No, beh sì, adesso il titolo non ricordo, però quelle veramente dove lui si agita, si piega, si...
0: Ok, sì. Allora, anche se non abbiamo capito il titolo, quella che stiamo per proporre, sicuramente lui si agitava e si piegava.
1: Facciamo tutte quelle robe lì.
0: Va bene, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Casa Oliva ad Arghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Arghineghin, completamente rinnovato, una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate, il ristorante Arghineghin.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
4: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
5: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: El restaurante El Ciervo by Paolo en Vecindario, además del ciervo y el jabalí, les ofrece los pescados y mariscos frescos, las carnes, los arroces, un menú degustación y diariamente un menú del día económico con platos caseros. El restaurante El Ciervo es un lugar ideal para celebraciones de todo tipo, con capacidad hasta para 50 comensales, comidas de empresa de Navidad, bodas, comuniones. Abrimos de miércoles a domingos tarde. Estamos en Vecindario, en la calle Teruel número 24. Restaurante El Ciervo by Paolo. Reservas al 635-78-5901.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Si è messo un po' avanti Camilo, nel senso che giustamente lui, conoscendo ormai il mercato spagnolo, sapendo che poi ci vuole tempo, no? E per poter in qualche modo entrare nel cuore degli spagnoli, ha detto vai, facciamo subito uscire il pezzo di Natale adesso, così almeno forse per il Natale sarà in vetta alle classifiche. E l'Arbor naturalmente, con tanto di video con lui che fa l'albero di Natale, il presepe con il sale, tutte le polverine bianche. Dimmi.
1: A Mercadona ci sono già i panettoni,
0: quindi addirittura abbiamo superato anche Halloween, che
1: e al Lidl hanno già tolto le cose di Halloween e messo quelle di Natale. Siamo al 12 ottobre. Non ho capito come funziona. Vabbè, comunque detto questo sto zitta.
0: Tu ci vuoi parlare del Natale per caso?
2: No. Io sono un po', cosa dire, triste, perché io sono una persona positiva, mi piace dare buone notizie, voi lo sapete, e però ne ho una veramente pessima.
0: Pessima, ok, sì, d'accordo, sì. Va bene, ti accettiamo per questa volta. Dimmi.
2: Nel 1960, quindi 66 anni fa, degli studiosi della rivista scientifica Science, che è una delle più prestigiose del mondo, hanno fatto una serie di calcoli per calcolare con esattezza quando sarebbe stata la fine del mondo.
0: Eccola là. Quindi sappiamo adesso la data della fine del mondo.
2: Da 66 anni.
0: Da 66 anni.
2: Solamente che uno, quando manca 66 anni, dice vabbè, tanto, no, che mi frega. In realtà la data è il 13 novembre 2026. Quindi manca esattamente un mese.
0: Bene, abbiamo un mese.
2: Fra un mese ci sarà la fine del mondo. Ecco, fate debiti, ecco, non pagate, regolatevi, ecco.
0: Fate follie con le carte di credito, fine il mondo, e quindi che problema
2: ma
0: c'è?
2: Questa è una veramente una delle riviste scientifiche più autorevoli. Io non so che calcoli abbiamo fatto, anche perché con la matematica,
0: ma scusa, ci sarà un movente per tutta questa, cioè un asteroide, il sole che esce dal suo perno.
2: Hanno fatto dei calcoli matematici, a parte che adesso lo diciamo per scherzo, ma vista la situazione internazionale, visto le guerre, potrebbe essere anche prima. Potrebbe essere anche prima. Io
0: vado a toccare ferro, aspetta un attimo.
1: Inteso come tuo marito.
0: Esatto. Lo dico, si chiama Ferro di cognome, quindi ogni volta si va a toccare per che porti fortuna in qualche modo. Okay. Quindi insomma dobbiamo prepararci.
1: Metto l'abito buono?
2: Sì. Tra l'altro adesso questi qui sono americani, no? Quindi alla fine ci sarà qualcuno che salva il mondo. E faccio un piccolo aneddoto. E tempo fa, un paio d'anni fa, su Facebook c'è una tizia che scrive che domani ci sarà la fine del mondo.
0: Ok.
2: A meno che se riusciamo a evitarla, se noi ci mettiamo tutti questa sera in meditazione, ci mettiamo a pregare, allora riusciamo a evitarla.
1: Babi Zen.
2: Il giorno dopo questa qui scrive: ha funzionato. Siamo riusciti ad evitare la fine del mondo. Incredibile.
1: È facile
0: fare queste cose. No, perché poi c'è la gente, secondo me, che se le inventa proprio giuste. Sì, e poi adesso ai tempi dei social riescono a ottenere poi dei risultati incredibili.
1: Io mi ero fermata alla profezia dei Maya, quella famosa lì, che non mi ricordo neanche più quando
2: era il 12 dicembre del 2012.
0: Okay.
2: Praticamente cosa avviene? Vi porto via un minuto. Avviene ogni quasi 90.000 anni che cambia un'era, siamo entrati nell'era dell'acquario e tutti i pianeti sono allineati.
1: Avevo capito della quaglia.
0: No, acquario, non quaglia, Barbara.
2: Siamo in The Age of Aquarius, l'era dell'acquario siamo entrati. E il 12 dicembre del 2012 tutti i pianeti praticamente erano allineati. E quindi i Maya non è che avessero previsto la fine del mondo, erano arrivati fino a lì perché non sapevano che pesci pigliare.
1: Li ha messi nell'acquario.
0: Va bene, sono le 11:59, c'è Annalisa con la sua amica Madame.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Tragedia questa mattina ad Arrecife, nell'isola di Lanzarote, dove un uomo è morto accoltellato a seguito di una violenta rissa scoppiata all'interno dell'appartamento che condivideva con il suo coinquilino. Sempre sul fronte della cronaca, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale Gran Canaria 2, all'altezza del comune di Arucas, dove lo scontro ha purtroppo causato il decesso di una persona e pesanti rallentamenti alla circolazione. Spostandoci a Tenerife, i cittadini di Santa Cruz devono fare i conti oggi con la chiusura programmata al traffico di una importante strada urbana a causa di lavori di asfaltato nella zona di El Mayorazgo, una misura che sta modificando i percorsi e le fermate delle linee pubbliche degli autobus. Disagi alla viabilità anche nella vicina isola di La Gomera, dove per l'intera giornata di questo martedì resterà completamente chiusa al transito veicolare la strada di El Rejo per consentire urgenti interventi di manutenzione. In chiusura la situazione meteorologica, con l'Agenzia Statale di Meteorologia che conferma per oggi un deciso peggioramento del tempo su tutto l'arcipelago, caratterizzato da forti piogge che risulteranno persistenti soprattutto sui versanti settentrionali e orientali delle isole, accompagnate da intense raffiche di vento. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Correva l'anno 1979, gli Iron Horse, anche loro meteore, con Sweet Sweet Sweet Louis Reese, che poi loro hanno anche un po' ispirato con la ritmica, con un deca degli 883, tanto cara alla nostra Barbara Massaro, che ogni volta ne parla, che in effetti è, molto, è proprio il simbolo di quella generazione, no? Quando si andava in giro in pratica con un deca per svoltare il sabato sera, e non ti bastava mai, non ci facevi manco nulla, la pizza, dovevi scegliere tra la pizza, tra la benzina, una cosa e l'altra, eccetera, eccetera.
1: E si finiva sul muretto a fare
0: e si
1: la
0: finiva
1: serata.
0: Sul muretto. Bene, andiamo in diretta su Facebook, perché l'argomento è veramente interessante, perché stiamo parlando di come funziona la revisione della patente dopo i 65 anni, e lì c'è un Pieraldo che è molto interessante.
2: Sì, l'anno prossimo devo come si dice la revisione, devo revisionare.
0: Ti devi revisionare.
1: Si deve revisionare.
0: Sei pronto a giocare con sai che c'è quel giochettino?
2: Mi fa impazzire perché vado fuori strada regolarmente, fuori strada, poi mi dicono passa nada.
0: Allora Barbara, illuminaci.
1: Sì, perché insomma c'è il rischio di fare un pochino di confusione, insomma qua con la DGT sappiamo che siamo tutti in fila, dobbiamo stare molto attenti perché non si scherza per niente, c'è il rischio di fare un pochino di confusione, soprattutto talvolta quando un po' le primavere iniziano ad aumentare, insomma si rischia un po' di incasinarsi.
0: Che bella visione, come ecco, molto delicata come cosa, quando le primavere aumentano, vedi, e addolcisci la pillola. Così.
2: Certo, se dicesse gli autunni aumentano sarebbe peggio.
1: Comunque fatemi raccontare le mie cose, poi mi incasino, che anch'io ho la mia nebbia mentale che aumenta,
0: quindi siamo pagati per questo, ricordatelo.
1: Lasciatemi lavorare. Ma bevetevi il caffè che io racconto ai nostri ascoltatori come funziona. Allora, intanto, prima di tutto, in Spagna non esiste un'età in cui ti tirano via la patente soltanto perché ritengono loro a priori che devi andare in giro a guardare i cantieri con le mani dietro la schiena e non guidare più un veicolo. Anzi, che tu abbia 65, 70, 80 anni, se dimostri di essere in grado di guidare e non essere un pericolo per te stesso e gli altri, puoi assolutamente andare in giro e guidare, superando tutta una serie di controlli psicofisici previsti. La DGT lo dice chiaramente, conta lo stato delle capacità del conducente, non il numero scritto sulla carta d'identità. Quello che cambia dopo i 65 anni è la frequenza dei rinnovi. Per moto e auto, patenti AM1, A2, A e B, la validità passa da 10 a 5 anni. Mm-hmm. Per i permessi professionali di camion e autobus invece si passa da 5 a 3 anni. E attenzione, quei 5 anni sono un massimo. Se durante la visita medica emerge una patologia, una riduzione delle capacità che non impedisce di guidare ma potrebbe peggiorare nel tempo, il medico può decidere che il rinnovo duri di meno, 2 anni o 1 anno, comunque il periodo ritenuto opportuno per rivalutare la situazione. La visita però non cambia perché avete 70 anni, i criteri di valutazione sono gli stessi: vista, udito, coordinazione, tempi di reazione e condizioni psicofisiche compatibili con la guida. Dopo i 70 anni c'è anche un piccolo vantaggio pratico: non si paga più la tassa della DGT per il rinnovo, resta da pagare soltanto il costo per il riconoscimento medico. Quindi la cosa corretta da dire è: a 65 anni non perdiamo la patente, non perdete, io ce l'ho mia voglia, ma ancora ne manca la patente, semplicemente si inizia a controllare più spesso quelle che sono le condizioni per poter guidare. Insomma, questo sostanzialmente è quello che succede qui in Spagna.
0: Sentiamo il parere autorevole del nostro 75.
2: No, mi viene da ridere perché quando ho rinnovato la patente l'altra volta mi dicono: ma lei come sta? Bene. Ma ha patologia? No, benissimo, gli dico, ho solamente un po' di diabete. Alt! Diabete neanche avessi avuto la peste. Hanno voluto una serie di esami, eccetera, eccetera, e invece c'è che 5 anni, siccome ho un diabete da 20 anni, 3 anni di rinnovo.
0: Ho capito, quindi alla fine ce l'hai fatta.
2: 3 anni invece che 5 perché ho il diabete, ma cosa c'entra?
0: Senti Barbara, ma il cappello ha un significato particolare?
1: Col cappello si passa 6 mesi. mesi, sei mesi. Okay. Sei mesi lo dico io, se guidate col cappello più di sei mesi non, no, e basta, assolutamente. Okay. Io non darei per più di sei mesi e con la condizionale.
0: Va bene, la
2: comunque il cappello, scusa, con due P.
0: Sì, sì,
2: con... sì, perché un mio amico gli facevano esame del cappello con una P sola, ha rifiutato e gli hanno tolto la patente.
0: Vabbè, stiamo degenerando. Grazie Barbie, grazie.

0: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
1: Super Italy! Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy! Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero!
2: De la energía de la mañana al relax de la tarde. El auténtico sabor te espera en El Saborcito. Empieza el día con un buen café italiano, un croissant o un completo desayuno inglés. Al mediodía, disfruta de nuestra parmigiana casera, auténticos arrosticini abruzzesi y sabrosa pata asada. Y al caer la tarde, aperitivos, ricas tablas y excelentes cócteles. Abrimos de 8 a 20 en San Fernando, calle Partera Leonorita 6, frente a Neumáticos Canarios. Síguenos en Facebook e Instagram. El Saborcito.
3: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
6: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
7: Gerai Marischal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud dell'isola, vi aspetta da Bandera, a Meloneras. Autentica cucina spagnola, tapas e drink accompagnati da DJ set ogni sera. Proprio accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e accogliente terrazza, ideale per ogni tipo di celebrazione ed evento. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, proprio sulla spiaggia di Las Burras, che da oggi vi propone anche un menù del giorno con ottimi piatti fatti in casa di grande qualità. Tre ristoranti per gustare il meglio della gastronomia in qualsiasi momento. ¡Vi aspettiamo!
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

14:23, proprio la settimana scorsa avevamo in qualche modo ricordato Federico l'olandese volante, un personaggio che ha vissuto di radio per oltre 50 anni.

0: e invece il buon Pieraldo sì. Questa era la sigla di Alto Gradimento, trasmissione di, della RAI di, degli anni 70, a cui tanti, tanti radiofonici, tra cui anche il sottoscritto, devono l'amore per la radio, perché è ascoltando Alto Gradimento di Arbore e Boncompagni che noi spesso, almeno io sono qua per questo, anche per questo devo dire. Giorgio Bracardi, un personaggio unico nel suo genere, un po' folle, ma certamente molti lo ricorderanno, vero?
1: Sì, Giorgio Bracardi, che è venuto a mancare il 12 ottobre, insomma proprio qualche giorno fa, con la sua comicità in qualche maniera ha stravolto e sconvolto il modo di intendere la comicità radiofonica, insomma negli anni 70, la sigla di Alto Gradimento, ma non solo, con il personaggio di Scarpantibus e con tanti altri, ha reinventato, ha inventato il modo di raccontare la radio, assolutamente folle, assolutamente ironico, ha stravolto, sovrapponeva le voci, interrompeva i conduttori radiofonici, non soltanto Scarpantibus ma tanti altri personaggi. C'era Max Minella, il giornalista invadente pieno di sé, quello che urlava chiappala, e poi Ermanno Catenacci grottesco, nostalgico del fascismo, con il tormentone giù manganellate, insomma tanti altri, dottor Marsala, una galleria di personaggi assolutamente iconici che hanno segnato gli anni 70 con la sua comicità Rai, con Alto Gradimento giustamente come dicevi tu, ma poi non solo, perché è stato in grado poi di traghettarsi con Renzo Arbore all'interno della televisione, poi è arrivato addirittura a Striscia la Notizia, insomma un personaggio assolutamente trasversale che ha attraversato la televisione dagli anni 70 fino poi al momento più contemporaneo. Cioè addirittura un aneddoto molto divertente su Scarpantibus, cioè un episodio che racconta molto bene l'originalità di Bracardi. Pensate, negli anni 70 Giorgio e suo fratello Franco erano in tournée proprio in Spagna con i Flippers, il gruppo nel quale suonava un allora giovane Lucio Dalla. Dopo i concerti, quando tornavano esausti in albergo, Dalla chiedeva spesso a Bracardi di imitare proprio Scarpantibus e Giorgio cominciava a gracchiare e Lucio pare si addormentasse. Lo racconto Bracardi stesso nel 2019 intervistato da Antonello Pieroso per La Verità, una storia assolutamente assurda che racconta molto bene quello che è stato lui e il suo ruolo assolutamente incredibile nella comicità e nel modo di rivoluzionare quello che è stato il linguaggio radiofonico e il linguaggio teatrale in quella che era la radio negli anni 70.
0: Senti,
1: e il suo ruolo
0: lo so. Senti Pieraldo, anche tu in quegli anni puntavi, non dico quasi la sveglia alle 12:50, sì, dopo il GR2 per sentire Alto Gradimento.
2: Non ne perdevo una puntata.
0: Quando partiva questa sigla, sì. Ragazzi, era una gioia per tutti coloro che ascoltavano la radio in quel periodo. E Giorgio Bracardi ne ha fatto parte, perché è veramente lui la chiave della maggior parte dei personaggi che venivano in qualche modo presentati durante questa trasmissione. Insomma, è venuta a mancare, ma ci ha regalato veramente tante cose, specialmente per chi ama la radio del passato.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo. Il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera chiede lo scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, presentata una risoluzione comune. Il menù della manovra potrebbe perdere l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio. La riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione dai 50.000 ai 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ad interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e i fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Papa Leone è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario della Formula 1 a partire dall'inizio degli anni 2030. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 2003 con Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.

0: con lo zampino di Vasco Rossi prima di partire per un lungo viaggio. Irene Grandi, 2003, canzone bellissima. Io direi che Barbie, siamo pronti, abbiamo tutto quanto pronto, anche tu Pieraldo, perché lo sai, no? Quando c'è il Pieraldo risponde, ormai è diventato quasi più importante della...
1: No, senza quasi.
0: La cosa più importante per fare colpo sui social è il nostro balletto. Quindi attenzione, come dire, pronti, via!
2: C'è un uomo che sa tutto un po' di più. Con un sorriso risolto.
0: Lo so, questa è una storia che si ripete ogni settimana. C'è Barbara che già fa la coreografia. Io devo tenere sotto controllo tutto. Sei pronta? Sì. Anche

0: Ma saremo stupidi.
1: Se c'è qualcuno che è uscito da Facebook, mi proponevano sta cosa qua.
0: Come faccio col wifi?
2: Si sconnette direttamente.
0: Non l'abbiamo mai fatto ancora, come faccio col wifi. Che poi qui in Spagna dovremmo dire come faccio col wifi, no? Perché sennò non lo capiscono. Allora, sono Vittorio da Sanremo. Sì, quando sento parlare di Sanremo viene sempre in mente Tullio Solenghi del trio, quando si presentò a Sanremo con vestito da santo, con l'aureola e con un remo in mano. Era fantastico. Sono Vittorio da Sanremo. Pieraldo, ci fai un po' di chiarezza sulla questione affitti alle Canarie? Perché non ci stiamo capendo più nulla dall'Italia.
2: Quanti mesi hai?
0: Allora, la presa larga, già si vede, no? Sì, si è seduto, si è accomodato sulla sedia. Sì.
1: Okay. Allora, ovviamente ci sono tre tipi di affitti diversi. Mm. Quello turistico, di quello che sta qui una settimana, quello delle persone che vengono qui a svernare, mm-hmm, e quello delle persone che qui ci abitano. E sono tre provenire. Sì. Io direi, magari oggi, se no veramente tiriamo sera, mm-hmm, di concentrarci su quello delle persone che ci abitano. Sì. Ok. Effettivamente è molto complicato, è molto, oltre che costoso, è molto complicato trovare una casa in affitto. E la gente pensa che normalmente il problema sia legato al fatto che i proprietari delle case hanno più interesse ad affittare ai turisti piuttosto che ai residenti.
0: Ma non è sempre così.
1: La realtà è che quasi mai è così, anche perché la maggior parte delle case turistiche sono di 35-40 metri quadri e la famiglia, che è marito, moglie, tre cani, tre gatti, quattro figli, la suocera e il cognato, non ci stanno e non ci vogliono.
0: Oddio, ogni tanto ci vedono.
2: Ogni tanto finiscono per starci
1: a pochi chilometri da noi, sì, a pochi chilometri, però normalmente è così. La ragione principale per la quale non si trovano case è che i proprietari delle case spesso non hanno interesse ad affittarle. E questo è un problema che non è solamente spagnolo, non è solamente le Canarie, ma è internazionale, perché non hanno delle garanzie laddove l'inquilino non paga l'affitto per mandarlo via in tempi brevi. Il problema degli occupa qua, che c'è, se ne parla molto alle Canarie, è in realtà un problema molto molto marginale. È difficile che ti occupino una casa.
0: Può succedere, ma non è forse lo spauracchio più grande per i proprietari, no?
1: Il discorso che uno vada a fare la spesa e torni e trovi la casa occupata non esiste. Magari è successo una volta, però non esiste. In realtà il problema è quello che sta diventando uno sport nazionale per molta gente, e mi riferisco agli stranieri e anche ai canari, quello di non pagare l'affitto.
0: E questo è un problema.
1: E allora ci sono molti canari e anche molti stranieri che hanno comprato casa per investimento, che dicono: io, per l'amor di Dio, per quei quattro soldi, per quello che potrei prendere d'affitto, preferisco non correre il rischio di tenermi la casa.
0: È che non sono più quattro soldi, questo è il problema.
1: Non sono più quattro soldi, proprio perché per ogni casa che viene messa sul mercato ci sono 50 persone che la cercano. E quindi naturalmente il proprietario non solo aumenta l'affitto, che sarebbe anche il meno male, ma c'ha un sacco di pretese assurde. Ma
0: secondo te, scusami Peraldo, per quale motivo, se tu vai a vedere sui siti dove ci sono anche gli affitti, tipo non so, Idealista o tanti altri, no? Io vedo che ci sono case che appena le mettono spariscono subito, e case che sono lì da tipo 3-4 anni e anche se abbassano il prezzo continuano a non essere prese.
1: Sì, perché praticamente il proprietario è molto esigente, e una volta dicevano non voglio cani e gatti, adesso dicevano non voglio famiglie con bambini, perché se non paga l'affitto quello col bambino non lo mandi via più. Poi c'è quello che vuole il non fumatore, c'è quello che vuole il tedesco, eccetera eccetera eccetera, e quindi alla fine, se hai troppe esigenze e magari chiedi 2000 euro al mese e fai fatica a trovare un
0: inquilino. In più poi vogliono le garanzie di tutti i generi.
1: C'è un problema, c'è un problema,
2: la pagella della terza elementare, la mamma, il papà, il nonno, la referenza,
1: l'avallo bancario, eccetera.
2: Esatto.
1: E c'è un problema che riguarda, adesso noi siamo qui come stranieri, ma che riguarda i canari. I canario che vuole formarsi una famiglia fatica veramente a trovare, anche perché cosa è successo? È successo che con l'aumento del costo del denaro non ha una solvenza sufficiente per accedere a un mutuo, quindi lui vorrebbe comprare la casa, ma il mutuo non glielo danno e quindi è costretto a ricorrere alla casa in affitto, e questi sono in tanti veramente.
0: È un po' il gatto che si morde la coda perché non se ne esce, è un circolo vizioso.
1: Non se ne esce, ma se ne potrebbe uscire se esistesse la volontà politica. Mi spiego. Nel momento in cui un inquilino non paga l'affitto, ci sono due possibilità, due sole: o non può pagarlo o non vuole pagarlo. Ora, nel momento in cui non può pagarlo, potrebbe intervenire lo Stato o chi altri per integrare la parte che l'inquilino non riesce a pagare. L'affitto è 800, tu ne hai 500, gli altri 300 ce li metto io e alla fine non gli costerebbe un granché. Quando invece ci troviamo, abbastanza spesso succede, con l'inquilino che non vuole pagare, in questo caso bisogna liberare l'appartamento in tempi brevi. Nel momento in cui si facesse questa cosa, gli appartamenti alle Canarie sfitti, che sembra che rappresentino circa il 20%, un'enormità, una parte di questi appartamenti verrebbero messi sul mercato e naturalmente, aumentando l'offerta, i prezzi scenderebbero. Quindi non solo trovi la casa che adesso non trovi, ma la trovi anche a un prezzo ragionevole.
0: Siete stupendi, grazie per il vostro lavoro, un abbraccio da Stefano. Grazie Stefano, che ci sta scrivendo ovviamente da Facebook. Beh, insomma, parole sante, ma sempre difficili poi da attuare, perché è la volontà politica che poi manca.
1: Sì, però vedi, sta succedendo qualcosa che va nella direzione opposta, perché recentemente, forse anche per ingraziarsi le simpatie di una spesa, di una quantità enorme di persone, il governo ha messo delle leggi che sono ancora, diciamo, più restrittive, perché non puoi sfrattare più nessuno, devi tenerlo lì, cioè è molto complicato
0: e quindi
1: oggi io, se avessi una casa, prima di affittarla ci penserei due volte.
0: Ci penseresti anche tu. Insomma, questa è un po' la risposta che abbiamo dato a Vittorio da Sanremo, con il remo in mano.
1: Okay. che è un santo,
0: una cosa. E comunque sì, in effetti, cara Barbara,
2: è un casino
0: per quanto riguarda gli affitti, le acquisti.
1: Sì, poi un giorno parleremo di quelli turistici, che lì è un'altra storia.
0: Che serve un'altra puntata completa per poter parlare di questo. Era il Pieraldo Risponde di questo martedì 13 ottobre. Naturalmente torniamo martedì prossimo, come sempre, alle 12:35.
3: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias. Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, food trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
4: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
5: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas, estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
6: ¿Quieres ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.

0: erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés, Einkaufszentrum Caspar.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, 2Q

0: che rappa in sottofondo con Adela in LA, che è praticamente, sembra che abbia il mal di pancia. Allora Barbie, se, dicevi, scusa?
1: Sembra che lei non abbia la spina dorsale, perché non so come fa ad avere, cioè io avrei la lombalgite dal primo momento. Vabbè detto, questo è tutta invidia.
0: Certo, anche la mia, io ormai allora, faccio fatica anche a girarmi così,
1: a fare allora quelle robe lì, non so come fa. Detto questo, signori e signori, un appello. Un appello a tutte le Canarie. Il Natale si avvicina a passi da giganti, l'abbiamo già detto, iniziano ad apparire i primi panettoni Pandori sugli scaffali dei supermercati, nonostante Halloween ancora ad avvenire. E a Valle de Guerra, a Tenerife, dovete sapere che esiste la casa più natalizia delle Canarie. Però purtroppo, a causa della crisi energetica, a causa dei costi, pare che questa casa, la più natalizia delle Canarie, quest'anno non possa, come dire, far la bella mostra di se stessa. Stiamo parlando di una cosa, di una casa privata di un signore che si chiama Lorenzo Barroso, che evidentemente a Valle de Guerra tutti conoscono, a Tenerife, che è una, avete presente la classica battle, diciamo, tra le case più luminose che avviene normalmente a Londra, in America, insomma, quelle case giganti che sono fatte di migliaia di illuminazioni. Pensate, nella sua casa ce ne sono ben 80.000 lampadine, ci sono cascanueces, grandi figure, presepi, decorazioni costruite da anni e anni. Lui porta avanti una tradizione che parte da suo padre, e arrivano praticamente da tutta Tenerife a visitare la sua casa, che è un'attrazione davvero incredibile. Nel periodo natalizio arrivano da tutta l'isola, insomma, per vederla. Insomma, però pare che mantenere la sua casa abbia dei costi, perché le lampadine si lacerano, insomma, ci sono proprio costi di manutenzione forti. E quest'anno il signor Barroso, complice appunto alla crisi economica, i costi dell'elettricità e proprio quelli del mantenimento delle figure, a metà ottobre ha lanciato una sorta di appello via social a tutti i suoi vecinos, gli amici di Tenerife, dicendo: datemi una mano se volete ancora quest'anno riaccendere il Natale, venitemi a trovare, e non solo, cioè, portatemi qualcosa, perché questa magia che va avanti, pensate, dal 1995, anche quest'anno possa in qualche maniera andare avanti, perché Babbo Natale inizia a chiedere il mutuo per poter riprodurre questa magia. E dato che in qualche modo la stampa locale ha riprodotto questa notizia e l'ha diffusa, allora anche noi in qualche modo ci uniamo all'appello del signor Barroso e a Valle de Guerra per riprodurre, per riaccendere, insomma, questa casa. Io ho visto le immagini ed è davvero molto molto bella, e contribuite, portate qualche lucetta anche voi per portare avanti la magia del Natale.
0: Comunque volevo dirti soltanto una cosa, che è arrivata, non sei contento? La nostra Mariah Carey sta incominciando a entrare, ovviamente, all'interno. È successo, Barbara? Ti abbiamo perso, Barbara. Dopo la notizia è arrivata Mariah Carey e Barbara se n'è andata. Vabbè, comunque siamo in chiusura di trasmissione, quindi, come dire, Pieraldo, ci pensi tu in questo caso. Noi naturalmente ritorniamo, io e Barbara, domani, sì, puntuali alle ore 13, e vedi, è arrivata Mariah Carey, l'ha sbattuta fuori.
2: Sì, sì, veramente.
0: Come situazione.
2: È una canzone nuova, tra l'altro.
0: Sì, sì, non la conosci. Non la conosci anche tu, questa. Noi invece con Pieraldo torniamo la prossima settimana, come sempre, prossimo martedì alle 11, come ogni martedì del resto. Fate i bravi, questa naturalmente è Radio Calima. Vediamo se la riprendiamo al volo, tanto perché anche giustamente la nostra Barbara vorrebbe salutare. Barbie,
1: ci sono.
0: Ci sei?
1: Ci sono.
0: Ma che fine hai fatto?
1: Ma non lo so, mi sono riconnessa. Eccomi, ci sono, io, almeno per salutarvi. Cos'è successo? Stavi dicendo almeno l'ultima cosa?
0: No, è che non mi sentite, ma è perché avevo fatto questo. Mi sembrava strano che non ti vedevo gioire per questa cosa. Abbiamo capito perché sei stata sbattuta fuori alla fine della notizia. Va bene. Ciao Barbie, ciao Pirato.
2: Ciao a tutti.
0: Bravi.
2: Ciao.

Buon pomeriggio dalla redazione. Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto finanza, polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi. La polizia si sta occupando della sicurezza del perimetro esterno al nosocomio. 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato anche la NATO. L'economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, in 25 anni i prezzi sono cresciuti più del 60%, per la casa invece oltre il 100%, lo scrive l'Istat nel suo report. Lo sport con il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, quella di Giovanni Stroppa, che non è più dunque l'allenatore del Venezia per i Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica. Potrebbe adesso subentrargli Davide Nicola, considerato lo specialista in salvezze quasi impossibili. È tutto, alla prossima edizione.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Il ristorante El Ciervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Ciervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in calle Teruel numero 24, ristorante El Ciervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
2: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
3: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
4: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
5: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
6: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

0: grazie a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un nuovo giorno, per un nuovo appuntamento all'interno del nostro magazine, dove trattiamo un bel po' di argomenti, chiacchieriamo, quello sì, ovviamente non manca, ma non manca anche la musica da ascoltare. Tra poco parleremo di una cosa abbastanza curiosa, di un nuovo lusso che è avere più tempo. Ecco, diciamo quello che oggi si va a ricercare non è la super auto, il super vestito da mostrare alle persone, ma il cercare di ritagliarsi quanto più tempo possibile libero, fuori dagli impegni e fuori dal lavoro. Tra poco si parla di questo.
1: Kalima, Radio Kalima. Sì.

0: vorrei una nuova auto, vorrei un nuovo computer, vorrei un nuovo telefonino, sono tutti oggetti. Invece oggi la richiesta che maggiormente va in voga è quella di avere più tempo libero, no? Perché per anni abbiamo immaginato il lusso attraverso gli oggetti, quindi quello che ho citato, ma ci possiamo mettere anche le borse, anche il andare in un hotel con diverse stelle, gli orologi. Adesso sta emergendo questo concetto diverso, perché il vero privilegio potrebbe essere poter fare le cose senza guardare continuamente l'orologio. E nel settore dei viaggi, ma anche dell'ospitalità, sta prendendo piede un'espressione interessante, slow luxury, che è la fusione tra slow e luxury, e l'idea è che il lusso non venga più misurato soltanto attraverso quanto è costosa un'esperienza, ma attraverso tempo, autenticità, privacy, anche possibilità di vivere davvero un luogo senza correre da un'attrazione all'altra. Ed è quasi paradossale se ci mettiamo un attimo a pensare, perché abbiamo passato anni e anni, no, cercando di fare tutto velocemente. Dovevo fare quante più cose possibili, quindi consegne rapide, check-in automatici, messaggi istantanei, video di 15 secondi sui social, veramente ogni campo alla velocità. Adesso invece essere ricchi significa potersi permettere l'opposto: una cena che dura 3 ore, una vacanza senza programma, senza un itinerario da dover seguire, un pomeriggio in cui nessuno ci sta aspettando, un giorno dove non dobbiamo fare assolutamente niente. Questa è la nuova tendenza, quella di richiedere, cercare anche di sgomitare per avere più tempo libero.
1: Che vuoi?

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme siamo prontissimi per ascoltare tre brani non stop. Arriva la nostra Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alle risoluzioni di maggioranza sul documento programmatico di finanza

Repubblica sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato 109 a favore e 61 contrari, 2 astensioni. Di libera quanto si apprende invece da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano SAFE per l'Italia. Le stesse fonti non precisano però l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma anche secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi di euro. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato nel pomeriggio per un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato già oggi. Dunque, intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio degli Stati Uniti. Gli operai e delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta proseguirà fino a quando dal governo non arriverà una nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta ieri, lo hanno confermato i sindacati. Siamo allo sport con la Formula 1 che si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993. È tutto, alla prossima edizione.

sempre in diretta The Mag all'interno del nostro magazine con Yuri Caliolo. Ciao, sono io, come state? Tutto bene? Come state trascorrendo questo martedì? Tra poco parleremo di moda che sta riportando in vita

Allora, fate molta attenzione a quello che vi sto per dire. Se vostra nonna possiede una scatola piena di vecchie spille, non toccatela, non buttatela e soprattutto non vendetele, perché la moda ha deciso di recuperare anche quelle. E naturalmente adesso, come spesso accade quando magari si vedono sulle grandi passerelle, tornano di moda, tornano cool. Infatti tra gli accessori che stanno tornando in quest'autunno inverno 2026 ci sono le spille, sono ricomparse proprio su anche sulle passerelle dello street style, ma non vengono più utilizzate soltanto nella maniera classica, no? Che normalmente venivano appoggiate sul bavero della giacca, adesso compaiono su cappelli, su scarpe, su borse, persino in gruppi di più spille sullo stesso capo, ed è l'ennesima dimostrazione che in moda la frase questa cosa è vecchia, è datata, è pericolosissima. Non bisogna mai dire quella cosa ormai non si indossa più, non si usa più, perché poi la moda è ciclica, ritorna, basta aspettare un po' e poi diventa da vintage, diventa ricercata, diventa voluta da tutti. Infatti adesso sta succedendo con le spille, quindi se avete una nonna che ha questo cassetto pieno di spille, andatele subito a recuperare, così sarete al

Mi rendo conto, cari amici di The Mag, che più leggo delle notizie, dei nuovi trend, più mi rendo conto che si vuole ritornare indietro nel tempo. Soprattutto lo vogliono fare i giovani, che quei tempi non li hanno mai vissuti, mai un sentito dire. Prima si viveva meglio, prima si poteva fare questo, si poteva fare quest'altro, avevamo più tempo. Abbiamo parlato del ritorno nella moda delle spille della nonna, e adesso tra poco parleremo anche del fatto che i giovani stanno imparando anche a cucire e a lavorare a maglia. Che nome dai d'un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dalla carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo, lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosticini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumatico Scanarios. Seguici su Facebook e Instagram. El Saborcito.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
5: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Oggi, cari amici di The Mag, abbiamo veramente di tutto e di più per pensare effettivamente che ci troviamo nel futuro che qualche anno fa immaginavamo. Quindi l'intelligenza artificiale, possiamo creare delle immagini in pochissimo tempo, possiamo rispondere in pochi secondi, e proprio mentre tutto scorre, no? Mentre tutto va veloce, diventa digitale, sempre più ragazzi stanno facendo una cosa completamente opposta: prendono ago, filo e ferri da maglia, quindi cucito, uncinetto, maglia, riparazione dei vestiti. Stanno vivendo una nuova popolarità, soprattutto tra i più giovani, quelli che non hanno vissuto quegli anni, che non hanno portato avanti questo mestiere. Sui social sono nate delle vere comunità dedicate al fenomeno, da Sewing Talk al Craft Talk, mentre anche diversi marchi stanno organizzando workshop e iniziative dedicate proprio alla riparazione, alla personalizzazione dei capi. E non è soltanto una questione economica, non è che si fa questo per risparmiare, mettendomi un attimo con l'uncinetto mi faccio qualcosa di mio, non vado a spendere un euro per gli abiti che sono diventati sempre più costosi, ma c'è proprio il desiderio di creare qualcosa con le mani, farlo con il tuo sudore, no? Rallentare, avere alla fine un oggetto fisico che abbiamo fatto noi e che è unico, perché ce l'abbiamo solo noi. Se è fatto da noi, non è replicato da nessuno, è unico al mondo. Ed è curioso che proprio TikTok, che è simbolo della velocità, no? Contribuisca proprio a riportare in vita queste attività lentissime.

0: punto.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone all'ospedale Gemelli, dove sarà operato nelle prossime ore per l'asportazione di un nodulo. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio, sia anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari, 2 le astensioni, di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dal Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza tra i giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%. La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare, tra le altre cose, contro il caro carburante. Il calcio: la Roma si prepara a tornare a vivere una notte da Champions all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale la serata è l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà l'ex conoscenza giallorossa Mourinho. Calcio d'inizio ore 21, in campo anche il Napoli sempre alle 21, in trasferta in Spagna, ospite del Villarreal. È tutto, alla prossima edizione. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1975 con Francesco De Gregori, Pezzi di vetro.
6: L'uomo che

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Grave fatto di cronaca nera ad Arrecife, nell'isola di Lanzarote, dove un giovane ha perso la vita dopo essere stato accoltellato dal suo compagno di appartamento al culmine di una violenta lite domestica. Nel frattempo, sul fronte amministrativo a Gran Canaria, il comune di San Bartolomé de Tirajana ha annunciato un importante piano di investimenti da ben 2 milioni di euro che servirà a ristrutturare e modernizzare 14 parchi infantili del territorio, garantendo anche nuove aree d'ombra per i più piccoli. Spostiamoci a La Gomera, dove per l'intera giornata di questo martedì la strada di El Rejo rimarrà completamente chiusa al traffico veicolare per consentire lo svolgimento di urgenti lavori di manutenzione e messa in sicurezza della carreggiata. Tragedia invece a Tenerife, dove un turista britannico di 37 anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava in vacanza con un gruppo di amici, lasciando la comunità locale nello sconforto. Infine lo sport, con una splendida notizia per la pallamano femminile, dato che il Rocasa Gran Canaria ha conquistato ufficialmente il pass per il terzo turno della prestigiosa competizione europea della Federazione Europea di Pallamano, nonostante la sconfitta indolore nella gara di ritorno contro la formazione svizzera del Brull. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Cali.
1: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
2: Conecta con la música que más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.

0: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
6: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
7: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, food trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
8: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
9: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta, sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, 216 sì, 116 contrari. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove a breve sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono

Dati che emergono dal report omicidi volontari e femminicidi elaborati dalla Polizia Criminale del Viminale, il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza calare nella fascia 25-40 anni dal 43 al 36%. 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga, lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea. La cronaca sportiva, 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e questa la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta Doppia Curva. È tutto, alla prossima edizione.

0: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
1: Il ristorante El Siervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Siervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in calle Teruel numero 24, ristorante El Siervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
4: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
7: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
8: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmito Spark. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: De la energía de la mañana al relax de la tarde. El auténtico sabor te espera en El Saborcito. Empieza el día con un buen café italiano, un croissant o un completo desayuno inglés. Al mediodía, disfruta de nuestra parmigiana casera, auténticos arrosticini abruzzesi y sabrosa pata asada. Y al caer la tarde, aperitivos, ricas tablas y excelentes cócteles. Abrimos de 8 a 20 en San Fernando, calle Partera Leonorita 6, frente a Neumáticos Canarios. Síguenos en Facebook e Instagram. El saborcito.
3: Casa Oliva a Darghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Darghineghin, completamente rinnovato, una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Darghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e il ristorante Darghineghin.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí. 639-530250.
4: 639-530250. 0250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son las 17:32 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28 miliardi di euro tra il 27 e il 28, l'esecutivo ha lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche a un confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF a ceto medio potrebbe essere in bilico. Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure con 216 sì e 116 no. La risoluzione di maggioranza del documento programmatico di finanza pubblica, convocato per le 19 a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri. La cronaca: sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Pietra Catella. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano: Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi

0: mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Il calcio, il rosso immediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen della Roma. Arriva anche un verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane. Andato in scena al termine di Cagliari-Juventus, i due tecnici saranno squalificati per una giornata. È tutto, alla prossima edizione.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
2: 2005.

0: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continúa con el programa anual de cine gratuito Butaca 24 en el Centro Cultural de Maspalomas. Puede conocer las sesiones disponibles en las redes de Cultura. ¡Te esperamos!
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
5: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
6: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
0: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
7: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
8: Ha aperto l'Alternativa 2.
7: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
8: Ma orari e prenotazioni?
7: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
9: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
10: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
11: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Grave fatto di cronaca nera ad Arrecife, nell'isola di Lanzarote, dove un giovane ha perso la vita dopo essere stato accoltellato dal suo compagno di appartamento al culmine di una violenta lite domestica. Nel frattempo, sul fronte amministrativo a Gran Canaria, il comune di San Bartolomé de Tirajana ha annunciato un importante piano di investimenti da ben 2 milioni di euro che servirà a ristrutturare e modernizzare 14 parchi infantili del territorio, garantendo anche nuove aree d'ombra per i più piccoli. Spostiamoci alla Gomera, dove per l'intera giornata di questo martedì la strada di El Rejo rimarrà completamente chiusa al traffico veicolare per consentire lo svolgimento di urgenti lavori di manutenzione e messa in sicurezza della carreggiata. Tragedia invece a Tenerife, dove un turista britannico di 37 anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava in vacanza con un gruppo di amici, lasciando la comunità locale nello sconforto. Infine lo sport, con una splendida notizia per la pallamano femminile, dato che il Rocasa Gran Canaria ha conquistato ufficialmente il pass per il terzo turno della prestigiosa competizione europea della Federazione Europea di Pallamano, nonostante la sconfitta indolore nella gara di ritorno contro la formazione svizzera del Brull. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: In Radio Kalima suona Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:32 minutos.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze. Fino a martedì 20 ottobre è scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale. Nuovo capitolo nel giallo di Pietracatella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Partono oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole nella zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Dall'estero 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce dell'amministrazione regionale del nord-est del paese. Il calcio: Inter e Napoli si ritrovano stasera in Champions League. Il Brugge a San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski. In attacco Lautaro e Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay, titolare, confermata la difesa a 3 pali, Milinkovic-Savic. Calcio d'inizio alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Bentrovati, buon martedì 13 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima ci porta a Milano, dove è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alla ricerca scientifica. Human Technopole sta ampliando il proprio campus con un nuovo edificio che ospiterà laboratori dedicati allo studio delle malattie cardiometaboliche, oncologiche e neurodegenerative. Il progetto prevede anche nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sanitari. Interessante anche l'attenzione all'ambiente, sono previsti oltre 190 alberi, circa 5.000 metri quadrati di verde e un impianto fotovoltaico. A Milano è stata realizzata anche una nuova isola pedonale vicino a una scuola nel quartiere De Angeli. L'obiettivo è rendere più sicuri gli ingressi e le uscite degli studenti, riducendo la presenza delle automobili e creando uno spazio più adatto alla socialità. Nel 2025 la città aveva già trasformato circa 20.000 metri quadrati di territorio in aree pedonali, arrivando a oltre 886.000 metri quadrati complessivi. In Sardegna circa 700 studenti di 16 istituti superiori parteciperanno al progetto Grazia 100, dedicato a Grazia Deledda nel centenario del suo premio Nobel. I ragazzi non si limiteranno a leggere i suoi libri, lavoreranno con scrittura, fotografia, podcast e performance. L'idea è trasformare un'attrice studiata sui libri di scuola in qualcosa di vivo e contemporaneo, permettendo ai ragazzi di reinterpretare le sue opere attraverso i linguaggi che conoscono meglio. La startup Tipiche, nata con l'Alto Sabino in provincia di Rieti, ha vinto il premio nazionale Prepararsi al futuro. La cooperativa lavora sulla fermentazione, sulle produzioni locali, sull'educazione alimentare, sulla valorizzazione del territorio. È un progetto interessante perché dimostra che innovazione e tradizione non devono necessariamente essere nemiche. Anche un piccolo paese può diventare il punto di partenza per un'attività capace di creare lavoro, valorizzare le competenze locali e attirare nuove generazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a
4: Bobinas el tiempo.

0: dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
1: Ha aperto l'Alternativa 2?
0: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
1: Ma orari e prenotazioni?
0: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
2: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
3: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
8: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la villa de San Bartolomé de Tirajana.
9: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
10: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
11: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:31 minutos.
2: Sono le 20:31 minuti. Radio
3: Calima. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
4: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
5: Ma io volevo andare al mare sabato.
3: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
5: Se non mi ci porti.
4: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
5: Beh, allora.
3: Ferma lì, non spoilerare, eh.
5: Ma io non posso mai dire niente.
4: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
6: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: En Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 30 minutos.
2: Son las 22 y 30 minutos.
3: Radio Calima.
4: Verdi, bianchi e rossi.
5: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33 minutos.
2: Sono le 23:33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.